entra in questo mare buio pieno di uomini. Vieni, entra e fatti un bagno caldo.